0: respirar.
1: Dai, braccia scena,
0: questa è la stessa cosa, però sto scoprendo una cosa.
1: Dai, non una